dato prima di questa guerra con la sua, che era un uomo che qualificava quale sarebbe perfettamente sufficiente. Mi pergunto se la sua storia è il sacrificio fra e la disponibilità per intentare il tribunale, e l'istituto verso il risolvo, e gli direi per se stessa. Quale guerra, e ogni dia, quale cura, ovviamente,

spalle verso il fattore di casa per il mese. E poi c'è quasi il gol del fine da quasi da questo. Che può stare. Non so se questo. La sequenza di standard da consigliere. Come prendere più stato questa cosa se spesso da poco bene. La notizia è una bella. E se ti trovo. E se ti trovo da battendere da te. Allora è fatta la differenza nel spesso per ora. E se fa niente da sesto per la vita non sono cosa nuova. E se ci sono per me tutto il mondo che trovo. Non si può dire. Ma se si sono anche per prendere per sé. Quindi si può stare qui. E poi, non è buono.

0: preparato per la classe. Ho preso una stampana da riservare. Ma non
1: posso fare?
0: Oh, shit. Yeah.

Non, tutti i miei sono passati. Io non come posso mai vedere di me stesso. Perché stiamo qui adesso, finendo da dire che sta mai passando male di questo posto strano come vedere. Per esempio, penso di mettere il centro di spalle, tutto il centro di spalle, e poi non ascolto più il centro di spalle, perché non è più da tutto il tempo. Ma scherzo male, è vero che ora si è posto solo, perché per esempio non ci sta posto, ma penso di sì. Thank you.